0: WhatsApp 154-669-119. www.fmgraffiti.com.ar.
1: Che capo, ti sto dicendo temi RV.